Vivrai, ti toglierai l'inverno e lo appenderai. Avrai due braccia grandi come una foresta.